0: Ewurade sori wa bu fomo o. Na ahonhomoni a etata me e. Onyami je ta won so e. Priya sala pati bana baba di ba. Tumi biara etata wo di unya di wachi. Bi onobon pa so onyami tumi ni nyami awon den. Ensun tu won so sa. Somebody lift your voice, lift your voice. Rabadas kabras kapa rabadasa rabata rabadabadi balabadi balabazua rabadi atur rabadabada yato wazua ter rabadabadi rabaha zayana rabadabadi rabadabada rabaha zor rabadabadi rabadabadi rabadabadi rabaha zor rabayana rabadabadi rabaha zayana dari atomali atur rabadabada zua ter zayana rabadabada yapayana rabayapar rabadabaha. My father, arise in your anger. Pursue those that pursue my life. Pursue those that pursue my life. Wana etu my brother Osisa. Wana etu my sister. Everybody sorry to our sister. You know.
1: Zorro paya la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari